0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Un'estate in 100 canzoni.

0: Via. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao a tutte, ciao a tutti. Sono Piero Pelù e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
3: È fantastica come l'accendi, ti piace.

0: Ciao da Tommaso, alias Piotta, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 3:01.
2: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida è más sabrosa.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Ciao, sono Lettore, questa è fantastica! Come l'accendi ti piace?
4: Fantastica!
5: Fantastica!
4: L'estate più bella che c'è!

0: Ciao, siamo i ricchi e poveri.
1: Questa è fantastica. Quando l'accendi, ti piace.
2: Fantastica.
3: Time.
4: Sono le 3:58.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Le 100 canzoni per le

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Sara e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
3: Fantastica!
4: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Ciao, sono Shade, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 4 e 58 minuti.
2: Fantastica. La radio in 100 canzoni. Come l'accendi, ti piace.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: sure it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Fantastica,
2: Radio Fantastica.
1: Ogni giorno
2: la parte migliore della musica.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Ivana Spagna e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.
3: Fantastica!
4: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

Ciao, sono Virginio e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica. Time.

0: sono le 5 e 58 minuti.
1: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Samuele Bersani.
3: Samuele Bersani nasce a Rimini il 1 ottobre 1970 e cresce a Cattolica. Fin da piccolo, appassionato di musica, inizia a scrivere giovanissimo le sue canzoni e a soli 21 anni viene scelto da Lucio Dalla per aprire la tournée Cambio. Samuele durante il tour canta Il Mostro, brano che Lucio Dalla inserisce anche nel live registrato in concerto, il disco Amen, che viene pubblicato nel 1992. Nello stesso anno Samuele pubblica il suo primo album intitolato C'hanno preso tutto. Il successo del giovane autore riminese è immediato grazie a Chicco e Spillo, che diventa un tormentone radiofonico. Lo stile di Samuele Bersani è diverso da quello degli altri cantautori emergenti ed è immediatamente riconoscibile. I testi sono molto ricercati e pieni di intelligenti nonsense. Se Chicco e Spillo ha conquistato critica e pubblico, il successivo Freak conferma il cantautore tra i nuovi grandi del pop italiano. Il singolo Freak del 1995 ottiene un enorme successo e l'album omonimo, grazie anche a un brano struggente come Spacca Cuore, vende oltre 130.000 copie. A brani di facile presa, Samuele Bersani, fin dagli esordi, alterna altrettante canzoni meno commerciali. Vere poesie in musica come Giudizi Universali, brano estratto dall'omonimo terzo album del cantautore Samuele Bersani del 1997, che si è aggiudicata il premio Lunezia 1998 come miglior testo letterario.

Nel 2000 Samuele Bersani partecipa al Festival di Sanremo gareggiando nella categoria Campioni con la canzone Replay, brano che si classifica al quinto posto e ottiene il premio della critica. Replay precede l'uscita dell'album L'Oroscopo Speciale, che ottiene immediati consensi della critica e dal pubblico. A novembre dello stesso anno Samuele Bersani è di nuovo nella città di Sanremo, ma questa volta per ritirare uno dei premi più ambiti della musica d'autore, il premio Tenco, come miglior album dell'anno. Le canzoni del CD L'Oroscopo Speciale e alcuni estratti musicali di canzoni di album precedenti vengono usati come colonna sonora del film Chiedimi se sono felice del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, che affidano a Bersani anche il tema principale. Bersani è autore di diverse incursioni nel cinema, tra queste c'è anche la collaborazione per il cartone animato La Gabbianella e il Gatto, nella cui colonna sonora è presente la canzone Siamo Gatti, interpretata ma non scritta dal cantautore di Cattolica. In America.

Nel 2002 Bersani presenta al pubblico la sua prima raccolta intitolata Che vita, che comprende tre inediti, Milingo, Le mie parole e Che vita, disco che supera le 150.000 copie vendute. In questo periodo il giovane cantautore collabora con grandi nomi femminili della musica italiana come Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia e Mina, per la quale scrive il brano In percentuale. Nel 2003 Samuele Bersani pubblica Caramella Smog, l'album con il quale nel 2004 vince due targhe Tenco, una per la miglior canzone con Cattiva e l'altra come miglior disco dell'anno. Nel disco sono presenti importanti collaborazioni con Fabio Concato e Sergio Cammariere. Il 2005 è l'anno di Seguendo Virgilio, dentro e fuori il quartetto Cetra, omaggio a Virgilio Savona del quartetto Cetra, album in cui vari artisti rivisitano alcuni brani di Savona. Tra questi anche Samuele Bersani con il brano Sette piccole streghe. Pur non pubblicando nessun disco proprio nel 2005, Samuele Bersani è molto attivo come autore. Tra le altre cose lo si ritrova anche assieme a Ron per il brano Le foglie e il vento, dal CD Ma quando dici amore. Ancora un anno e proprio in tempo di elezioni esce Lo scrutatore non votante, ironica e feroce invettiva che anticipa l'uscita del nuovo CD L'aldiquà. L'ennesimo successo grazie a singoli come Lascia stare, Sicuro precariato e Una delirante poesia.

Il 30 giugno del 2006 esce la raccolta Innocenti Evasioni 2006, tributo a Lucio Battisti con canzoni interpretate da alcuni tra i maggiori cantanti italiani: Enrico Ruggeri, Nomadi, Raff e Litfiba con Piero Pelù. Nel disco Bersani canta il brano Il leone e la gallina, brano che era già stato pubblicato nel 1994 nella raccolta Innocenti Evasioni 2. Sempre nel 2006 Laura Pausini riprende la canzone Spacca cuore e la incide nel suo album di cover Io canto. Il 3 aprile 2007 Samuele Bersani viene insignito del premio Amnesty International per il brano Occhiali rotti, dedicato a Enzo Baldoni, il giornalista freelance sequestrato e ucciso in Iraq nell'agosto del 2004. Nel 2008, insieme ai Neri per caso, ripropone Il pescatore di asterischi, brano che fa parte del CD Angoli diversi. Tra le altre collaborazioni illustri accumulate da Bersani nella sua carriera, ci sono anche L'Orlando Curioso con gli Avion Travel, Binario 3 e Gigi con Fabio Concato, Da qui con Pacifico e Non sono un duro con gli Schiantos.

0: ci sei. All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni, su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di...
2: Depeche Mode.
1: Corre l'anno 1976, quando Vince Clark e Andrew Fletcher, due ragazzi di Basildon, nell'Essex, formano i No Romance in China. Concerti e provini non danno i risultati sperati e quindi 3 anni dopo Vince fonda una nuova band insieme a Martin Lee Gore, leader di un'altra band dell'underground londinese, i Norma and the Worms. Il nuovo gruppo cambia nome e line-up, passando da French Look a Composition of Sound, formazione quest'ultima che vede anche il ritorno di Andrew Fletcher. È solo nel 1980, però, che i Composition of Sound incontrano David Dave Gunn. L'incontro avviene per caso, quando Vince sente Gunn cantare una cover di Heroes di David Bowie in un locale. La proposta di entrare a far parte dei Composition è accettata a patto che la band cambi nuovamente nome. Da una rivista di moda francese, il quartetto, sceglie Depeche Mode, ovvero Gazzettino di Moda. I quattro esordiscono ufficialmente alla fine del 1980 con il brano Photographic nella compilation Some Bizarre, che raduna gruppi emergenti come Soft Cell, The e Naked Eyes. Dopo Photographic, i Depeche Mode, sotto la guida del produttore Daniel Miller, pubblicano i singoli Dreaming of Me e New Life, con i quali riescono ad arrivare in hit parade. L'album di debutto, Speak and Spell, esce nel 1981 e raggiunge la posizione numero 10 della UK chart grazie a brani come Just Can't Get Enough, che diventa il tormentone dance dell'anno. Il successo e la prospettiva di lunghi tour scoraggiano Vince Clark, che abbandona la band, formando prima il duo electropop degli Yazoo con la splendida Alison Moyet, quindi The Assembly e infine gli Erasure.

Per il successivo tour entra nella line-up il tastierista Alan Wilder. Da questo momento, fino al 1990, i Depeche Mode sfornano un disco dopo l'altro. Nel 1983 pubblicano Construction Time Again, che contiene Everything Count, uno dei loro brani più famosi. Nel 1984 è la volta del singolo People Are People e dell'album Some Great Reward, il primo 33 giri della band a entrare in classifica anche in America del Nord. La prima parte della loro carriera si conclude nel 1985 con l'uscita del Greatest Hits del singolo 81-85, raccolta che comprende anche le inedite Shake the Disease e It's Called the Heart.

La seconda fase della vita artistica della band prende il via nel 1986 all'insegna di suoni più cupi e malinconici di quelli degli esordi. Black Celebration, il disco pubblicato da Hagan e soci nel 1986, guarda palesemente al gothic e al dark. Tra le canzoni, Here is the House. Nel 1987, con l'uscita di Music for the Masses e del singolo Never Let Me Down Again, i Depeche Mode conquistano definitivamente l'America. Durante il tour nordamericano, il gruppo tiene un fantastico concerto al Rose Bowl di Pasadena, al quale partecipano circa 65.000 persone. Dall'esibizione di Pasadena nasce il film 101 e il doppio album omonimo. Violator, l'album del 1990, contiene due tra i brani più famosi dei Depeche Mode, Enjoy the Silence e Personal Jesus. Con Violator i sintetizzatori cedono il passo alle chitarre. Gunn e i compagni intraprendono un cammino che li porterà distanti dall'elettronica degli inizi. In Songs of Faith and Devotion del 1993, per esempio, vengono accantonate temporaneamente anche le drum machine a favore di una vera batteria.

Nonostante il periodo artistico particolarmente felice, i Depeche Mode vacillano sotto il peso del successo. Il Devotional Tour e il disco dal vivo che ne viene tratto, il Song of Faith and Devotion Live, sono quasi fatali al gruppo. Alan Wilder medita di abbandonare il gruppo, Martin Gore si dà all'alcol, Andrew Fletcher cade in una profonda depressione e Dave Gunn arriva addirittura a un tentativo di suicidio, fortunatamente fallito, e a un'overdose di speedball dalla quale viene salvato in extremis. Wilder non resiste più e nel 1995 lascia il gruppo, che piano piano riesce a riprendersi e a tornare in studio per pubblicare nel 1997 l'album Ultra. Date le precarie condizioni di salute di Gunn, al disco non seguirà alcun tour. La band torna a lavorare a pieno regime solo nel 1998, quando esce The Singles 86-98. Nel 2001, con il CD Exciter, il gruppo torna a suonare dal vivo. Memorabile la tournée mondiale, immortalata nel DVD One Night in Paris. Nel 2003 i Depeche si sciolgono temporaneamente e Gunn pubblica il suo primo album solista, Paper Monsters. La band tornerà insieme alla fine del 2004, grazie alla raccolta The Remixes 8104. Il successivo Playing the Angel del 2005 segna una nuova era per i musicisti di Basildon. All'album segue un tour di ben 124 date, che toccherà anche l'Italia. Le serate del 18 e 19 febbraio 2006 vengono immortalate anche nel DVD Touring the Angel, Live in Milan. Sempre nel 2006 esce Best of Depeche Mode, Volume 1, disco che contiene l'inedito Martyr. Accantonati temporaneamente i Depeche Mode, nel 2007 e 2008 Fletcher e Gore attraverseranno il mondo come DJ, mentre Gunn realizza il suo secondo album da solista, Hourglass.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
3: 2020.
2: E Fantastica suonava
4: In Your Eyes, The Weeknd.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni su Fantastica. All Stars, i più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di Simone Cristicchi. Sa disegnare, scrivere, suonare e recitare. Simone Cristicchi, romano di Trastevere, classe 1977, pochi lo sanno, a soli 16 anni aveva già ricevuto un contratto dalla Comic Art per realizzare l'allora popolare fumetto Tiramolla. Un'offerta di lavoro rifiutata per poter continuare a frequentare il liceo classico e suonare nel gruppo grunge formato con alcuni coetanei. La strada dell'artista romano, del resto, deve essere ancora tracciata e la vera svolta arriva con il rifiuto di prestare il servizio militare e la scelta di fare l'obiettore di coscienza in un centro di igiene mentale. Un'esperienza che lo coinvolge intimamente e finirà successivamente per essere al centro sia della sua produzione teatrale che musicale. Abbandonati i suoni distorti e le camicie felpate stile Seattle, Cristicchi, ormai ventenne, scopre la canzone d'autore e da subito le sue composizioni attirano l'interesse degli addetti ai lavori. Nel 1998, subito dopo aver vinto il concorso nazionale cantautori con L'uomo

Nel 2005, sulla scia del successo di Vorrei cantare come Biagio, Simone Cristicchi pubblica il suo primo album, Fabbricante di canzoni. Grazie a questo disco il cantautore romano si toglie parecchie soddisfazioni. Il secondo singolo tratto dal CD, l'acclamato Studentessa universitaria, per esempio, solo due anni prima scartato dal direttore artistico del Festival di Sanremo, che allora era Tony Renis, viene incoronato vincitore assoluto del Musicultura Festival, già premio Recanati. Tra le tracce presenti inoltre figura un duetto con l'indimenticato Sergio Endrigo sulle note della sua Questo è amore. Il disco si aggiudica anche la targa Tenco per il miglior album d'esordio. Pochi mesi e nel febbraio 2006 l'artista finalmente può debuttare all'Ariston. Il brano scelto per la kermesse è Che bella gente, pezzo scritto a quattro mani con la cantautrice Momo e dedicato a Mia Martini, che si piazza al secondo posto della categoria giovani. A ruota, con La bella stagione, esce anche il singolo Ombrelloni, una feroce parodia dei classici tormentoni estivi in cui si fa un abbondante quanto ironico ricorso alla parolaccia.

Simone Cristicchi è ironico, sì, ma al tempo stesso è anche capace di dar voce ai meandri più profondi dell'anima. Lo dimostra a chiare lettere nel 2007, quando partecipa al 57esimo Festival di Sanremo con Ti regalerò una rosa. Brano estremamente commovente, ispirato ad una vicenda sentimentale realmente accaduta, di cui il cantautore è venuto a conoscenza durante l'esperienza di volontariato nel centro di igiene mentale di Roma. Pubblico e critica stavolta non hanno dubbi e la canzone, oltre al festival, vince anche il premio della critica Mia Martini e il premio della sala stampa Radio TV. Ti regalerò una rosa diventa parte di un progetto più esteso dedicato alla realtà della malattia mentale e che comprende il CD e il documentario intitolati Dall'altra parte del cancello, la raccolta Lettere dal manicomio, 5 corti interpretati da Gigi Proietti, Claudio Pandolfi e Luca Lionello, oltre che dallo stesso Cristicchi, e il libro Centro di igiene mentale, un cantastorie tra i matti.

anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

0: matrimonio sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Dopo l'enorme successo di Ti regalerò una rosa, Cristicchi non si siede certo sugli allori, anzi... Nel 2009, spinto dalla voglia di sperimentare nuovi modi di fare canzoni d'autore, intraprende Canti di miniera, d'amore, vino e anarchia, un tour con il coro dei minatori di Santa Fiora. Sul palco e successivamente anche in un DVD vengono proposti monologhi e brani popolari. Il sodalizio con la corale toscana è così forte che l'anno successivo il cantautore decide di calcare con i cantori anche il palco del concerto del 1° maggio in Piazza San Giovanni a Roma. Nello stesso periodo, Cristicchi inizia a collaborare anche con Frankie Hi Energy, con il quale scrive il brano Meno Male, che lo vedrà in gara al Sanremo 2010. Partecipa al disco di Claudio Baglioni QPGA, interpretando la canzone Nuvole e Sogni, e presenta alla rassegna internazionale di teatro Solo il suo secondo spettacolo, Gli Romani in Russia, per la regia di Alessandro Benvenuti. Nel 2013 è ancora Sanremo a farlo tornare alla ribalta. Nella gara, che stavolta prevede la presentazione di due brani, Cristicchi propone Mi manchi e La prima volta che sono morto. Questo secondo brano sarà scelto dalla giuria per proseguire la gara, che fanno parte del nuovo disco intitolato Album di famiglia. La prima volta.

tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale. Poi prenotare la chiesa, avvisare i parenti, scrivere il necrologio. Qualcuno mi ha tolto il pigiama, infilato il completo, quello del matrimonio.

0: momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Bertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato.
1: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
2: Per i prossimi orari, fantastica.it.
1: Appuntamento da non perdere.
3: Ciao, sono Federico Zampaglione di Tiro Mancino e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Ciao.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e questa è fantastica. L'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 7 in punto.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

0: fantastica. Anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Skank Nancy.
3: Una cantante conosciuta semplicemente con il soprannome di Skin, che si muove agile come una pantera su un tappeto sonoro ora fragoroso, ora struggente, tessuto da tre incredibili musicisti: il bassista Cass, il chitarrista Ace e il batterista Mark Richardson. Questo sono gli Skank Nancy, nome che nasce dall'unione di un termine slang per indicare la cannabis con il sostantivo che indica un dio ragno africano. La band inizia a suonare nel 1994 e basta solo un anno perché gli addetti ai lavori si accorgano di loro. Nel 1995 il combo debutta su grande schermo nel film Cyberpunk Strange Days, cantando in centro a Los Angeles il brano Selling Jesus. Questa canzone, assieme a tracce come All in the Name of Pity e Charity, viene inserita nel loro primo CD, Paranoid and Sunburned, che esce il 21 settembre dello stesso anno. Eletti dalla blasonata rivista Kerrang miglior nuova band inglese, gli Skank Nancy tornano subito in studio per incidere Stoosh, album ricco di pezzi preziosi come All I Want, che li vede suonare in giro per il mondo come gruppo supporter di icone quali Lenny Kravitz e i Bad Religion. I tempi oramai sono maturi per il passaggio ad una major discografica e a metterli sotto contratto è la Virgin, per la quale nel 1999 esce Post Orgasmic Chill. A oggi il lavoro più fortunato dal punto di vista commerciale, nonché scrigno di perle sonore come la ballata Secretly.

Dopo l'enorme successo di Post Orgasmic Chill, gli Scancanensi nel 2001 decidono di sciogliersi. Skin affronta con successo la carriera solista, che la porta ai vertici delle classifiche mondiali con album quali Flash Bounce e Fake Chemical State, mentre gli altri componenti realizzano progetti artistici di minor successo commerciale, pur collaborando con star quali Gary Moore. È in questo periodo che la cantante di colore, appassionata dell'Italia fin dai tempi del primo tour nel bel paese come spalla dei Mr. Bungle di Mike Patton, decide di collaborare con i Marlene Kunz, duettando nel singolo La canzone che scrivo per te. Il brano, edito nel 2000, entra nella top 10 italiana.

pur avendo intrapreso carriere diverse, i componenti degli Scancanensi all'inizio del 2009 si trovano di nuovo tutti e quattro insieme sul palco. La reunion live avviene il 2 e il 3 aprile 2009, quando Skin e Soci, con il nome di Scam, acrostico delle iniziali dei loro quattro nomi, Skin, Cass, Ace e Mark, salgono sotto i riflettori del Monto Water Rats di Londra. Nell'occasione la band non si limita a suonare il vecchio repertorio, ma presenta anche due inediti, You Know e Easy to Pretend. Pochi mesi e sul web inizia a girare un nuovo video intitolato Because of You, brano che nel settembre dello stesso anno farà da apripista al nuovo album Smashes and Trashes, che contiene altri due inediti, Tear the Place Up e Squander, assieme alle hit che hanno dato popolarità al quartetto.

L'uscita del CD della reunion degli Scancanensi prelude a un lungo tour europeo e alle sessioni per la realizzazione di un intero album di inediti. Il disco, il quarto realizzato in studio, si chiama Wanderlust ed esce il 13 settembre 2010, preceduto dal primo singolo My Ugly Boy. L'anno dopo la band partecipa alla colonna sonora del film Sucker Punch del regista Zack Snyder, rileggendo il classico Search and Destroy degli Stooges. Nel settembre 2012 Skin e compagni pubblicano il loro quinto album in studio, intitolato Black Traffic. La pubblicazione è stata preceduta dal singolo I Believe in You, che rispecchia il disappunto di molti riguardo ai loro politici eletti. In questo nuovo disco di inediti, gli Scancanensi affrontano il panorama dell'attuale realtà politica e sociale.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Le 100 canzoni per l'estate.

0: è?
1: Controllo sicurezza sul lavoro.
0: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
2: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
3: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
4: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
5: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Reality, Last Frequencies. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Fiorella Mannoia e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.
2: Come la accendi, ti piace. È fantastica.

0: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Renault.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
5: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Finalmente anche in Italia
8: B52 Energy Drink.
7: Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Un'estate in 100 canzoni.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica.
1: Time. Sono le 8 in punto.
2: Fantastica News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce il no, serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
3: Inizia con una sconfitta al Maradona al cammino del Napoli in Champions League. Partenopei superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa. Per il Napoli, tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
5: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Fava-Zulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
3: E la tre giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Fantastica News.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte filetti di tonno a pinne gialle 4 confezioni da 140 grammi a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
9: Fantastica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Su Fantastica, Just Yesterday. Just Yesterday, Rick.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle qui per te. Era l'anno
1: 2019
0: e Fantastica suonava
1: Calma, Pedro Capò.
2: Let 'em rise again.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
3: Ciao, sono Cristina Scuccio. Questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
8: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
7: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
8: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
9: La forza della qualità.
8: Corso Grosseto 241, Torino.
10: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Diodato e questa è Radio Fantastica. E si sa che come l'accendi ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 8 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano. Cresce il drappello dei ricercatori e super esperti che mette in guardia contro gli imminenti rischi legati alla superintelligenza capace di migliorarsi. Potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, avverte Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che lascia Anthropic a pochi giorni dalla colossale offerta pubblica iniziale che potrebbe far valutare il colosso di San Francisco con 1.000 miliardi di dollari. Coxon è l'ultimo dipendente a lasciare il laboratorio statunitense, che vede negli ultimi 3 mesi un esodo sospetto. Almeno 5 personalità di primo piano hanno lasciato, tra loro anche il direttore operativo e quello del team dedito ai sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole di ieri di Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino Zelensky mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca intanto annuncia l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Danni e disagi al nord per il maltempo che spezza la serie delle ondate di calore che hanno caratterizzato il periodo estivo. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia, sono diverse le zone colpite nelle ultime ore da pioggia e venti forti che hanno provocato anche frane e alberi caduti. Danni anche in Liguria, in provincia di Genova, esondato un torrente e la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio

0: idrogeologico oggi per varie zone in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla invece per altre aree diffuse in 12 regioni. Ed è tutto, a più tardi.
1: Fantastica News.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

anche la prossima è la tua canzone preferita. Radio Fantastica, Radio Fantastica, la radio in 100 canzoni.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica, Just Yesterday.

0: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
1: Lava secco un'ora compie 30 anni. A settembre camicia uomo lavata e stirata a solo 1,20 euro. Scopri il negozio nel centro commerciale più vicino a te su lavasecounora.it. Dimentica lo stiro. Lava secco un'ora, la scelta che ti semplifica la vita. lavasecounora.it, con l'uno scritto in cifra.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2019
0: e Fantastica suonava
1: Girls Go Wild, LP.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono l'apostrofo Aura e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Accademia Unidee, ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Fantastica! L'estate!

0: Ciao, sono Marco Masini, questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
1: Fantastica! Time. Sono le 10 in punto.
2: Fantastica News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. Il premier Netanyahu intanto querela per diffamazione il quotidiano Haaretz per lo scoop sulla telefonata del presidente emiratino Zayed in cui lo avrebbe allertato pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023 sui piani di attacco di Hamas. Il primo ministro nega che la telefonata abbia avuto luogo e il leader dell'ONU Guterres ha espresso in tanto profonda preoccupazione per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz, esplosioni nell'isola iraniana di Kashmir e nella città di Sirik. Dall'altra parte 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri proprio dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio, tornato sulla soglia dei $100 al barile. Milano in avvio guadagna circa un terzo di punto, mercate alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. La strage di famiglia a Pietralata, quartiere popolare di Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni, il cane di famiglia prima di togliersi la vita. Nell'indagine della Procura di Roma sono già emersi disperati tentativi della famiglia di far curare la bambina anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa intorno ai 300.000 euro. Mondiali di basket femminile, una clamorosa rimonta nel finale. Non basta l'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato

0: un ritardo fino a 26 punti. L'avventura di Berlino conferma comunque i segnali di ripresa delle azzurre, bronzo europeo l'anno scorso e alla prima partecipazione iridata dopo 32 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Fantastica News.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
8: Fantastica.

0: ricorda le canzoni più belle.
1: Un nuovo amore quest'estate ci porterà. Partiti adesso,
0: Fantastica, Just Yesterday.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Un'estate in 100 canzoni.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
4: Le 100 canzoni più gettonate.

0: fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2019.
0: E Fantastica suonava
1: Arrogante, Irama.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutti, sono Rocco Hunt e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica.
2: Un'estate in 100 canzoni.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
7: Accademia Unidee, ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo, dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
8: Lavasecco Un'ora compie 30 anni. A settembre camicia uomo lavata e stirata a solo 1,20 euro. Scopri il negozio nel centro commerciale più vicino a te su lavasecounora.it. Dimentica lo stiro. Lavasecco Un'ora, la scelta che ti semplifica la vita. Lavasecounora.it, con l'uno scritto in cifra.
9: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
10: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
9: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
10: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.

0: Corso Grosseto 241, Torino.
1: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: È fantastica! Come l'accendi, ti piace!

0: Ciao, sono Tananai e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 10 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci chiediamo se sia meglio il caffè o il tè per la salute delle ossa. Allora, per moltissime donne la giornata non può iniziare senza una tazza fumante, eppure quella che sembra una semplice preferenza quotidiana potrebbe nel corso degli anni fare una differenza enorme sulla salute dello scheletro. Qual è la miglior bevanda per la salute delle ossa? Con l'arrivo della menopausa, il calo degli estrogeni espone le donne a un rischio concreto di osteoporosi, una malattia che rende le ossa fragili, porose e drammaticamente esposte a fratture difficili da rimarginare. Oggi una nuova ricerca della Flinders University in Australia suggerisce che un prezioso alleato o un potenziale nemico potrebbe nascondersi proprio nella nostra tazza preferita. I ricercatori hanno analizzato i dati relativi a circa 9.700 donne ultra 65 anni, monitorando le loro abitudini di consumo di tè e caffè per un periodo di circa 10 anni e misurando regolarmente la loro densità minerale ossea a livello del femore e dell'anca. I risultati hanno riservato una bellissima sorpresa per le amanti del tè. Chi consuma regolarmente questa bevanda presenta una densità ossea significativamente più alta a livello dell'anca. Il merito scientifico va alle catechine, potenti composti antiossidanti contenuti nel tè, che sembrano in grado di stimolare attivamente le cellule responsabili della costruzione e della rigenerazione del tessuto osseo, gli osteoblasti per intenderci. Questo effetto protettivo è risultato ancora più marcato ed evidente nelle donne in condizione di obesità. Anche piccoli miglioramenti nella densità ossea si traducono in un numero significativamente inferiore di fratture quando parliamo di grandi fette di popolazione, ha spiegato l'epidemiologo Mw Liu, che è autore principale di questo studio. Se il tè riceve una promozione a pieni voti, il discorso si fa più complesso per il caffè. La ricerca ha infatti evidenziato che superare le 5 tazze di caffè al giorno è associato a una minore densità minerale ossea. La caffeina in dosi massicce infatti interferisce negativamente con l'assorbimento del calcio, minerale pilastro dello scheletro. Il rischio di indebolimento osseo, in particolare nella delicata zona del collo del femore, si impenna per le donne che consumano caffè e che hanno avuto nell'arco della vita un consumo di alcol medio-alto. La combinazione di queste due sostanze sembra amplificare l'effetto dannoso sulle ossa. I ricercatori sottolineano quindi che lo studio non deve spingere a drastici estremismi, non serve bandire il caffè o iniziare a bere litri di tè contro voglia. La parola chiave, come sempre nella salute a tavola, è moderazione. Se il calcio e la vitamina D restano i guardiani indiscussi della salute scheletrica, arricchire la giornata con una tazza di tè può essere un gesto d'amore semplice, economico e piacevole per proteggere

0: il proprio futuro motorio. Se siete curiosi, si possono leggere i risultati di questo studio sulla rivista scientifica Nutrients. Vi ricordo che comunque sono 5 tazzine di caffè al giorno quelle che potrebbero interferire, quindi bevetelo serenamente il caffè. Grazie per essere stati con noi.
1: Fantastica News.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2019
0: e Fantastica suonava
1: Good as Hell, Lisso.
2: I do my head toss, check my nails,

0: Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutti, sono Lola Pons e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.

0: buon vento!
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
7: Finalmente anche in Italia.
8: B52
7: Energy Drink.
8: Energy Drink.
7: Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia

0: ghiacciai, dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: Ciao, sono Aiello. Questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. È mezzogiorno e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina, con Putin ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato con

0: Continua il governo norvegese, riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia, diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Ed è tutto, a più tardi.
1: Fantastica News. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e Fantastica suonava
2: Kings and Queens, Ava Max.

0: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
2: Accademia Unidee, ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo, dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Come l'accendi ti piace? È fantastica!
2: La Rai 100 canzoni.
3: No matter what, no matter what, you got.

0: Ciao, sono Alessandra Amoroso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 13 in punto.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane, danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Ed è tutto, a più tardi.
2: Fantastica News.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
7: Fantastica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Un'estate in 100 canzoni.
1: È tutto che ho preso.

0: Torino, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: È fantastica! Come l'accendi, ti piace?

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2019
0: e Fantastica suonava
1: Ritmo, Bad Boys for Life, Black Eyed Peas.

0: Ritmo.
1: Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
2: Ciao, sono Alex Britti e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
3: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Torino, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Fantastica. La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Ciao, sono Alfa e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Time. Sono le 13 e 58 minuti.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione in

0: Incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Fantastica.

0: prossima è la tua canzone preferita.
1: L'accendi, ti piace, fantastica.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: It's Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Radio Fantastica.
2: Radio Fantastica.
1: Ogni giorno
3: la parte migliore della musica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Benzina oltre 2 euro al litro? Da Ford Autos Società Benefit abbiamo la soluzione che fa per te. Nuova Ford Kuga Full Hybrid ST-Line, chilometro zero in pronta consegna. In città cammina in elettrico e si ricarica da sola senza mai passare dalla colonnina. Con oltre il 28% di sconto da listino, senza vincoli di finanziamento e tua con una permuta del valore di 5.000 euro a soli 24.900 euro.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
3: Finalmente anche in Italia.
4: B52 Energy Drink.
3: Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e Fantastica suonava
2: Say So, Doja Cat.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Angelina Mango, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace?
2: Fantastica.

l'officina che non risponde mai, per il tagliando c'è posto solo tra un mese e quando porti la tua auto nessuno ti aggiorna più? Da Autos Service tutto questo no.

0: delle Marche a partire da soli 229 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
1: Lavasecco Un'ora compie 30 anni. A settembre camicia uomo lavata e stirata a solo 1,20 euro. Scopri il negozio nel centro commerciale più vicino a te su lavasecounora.it. Dimentica lo stiro. Lavasecco Un'ora, la scelta che ti semplifica la vita. Lavasecounora.it, con l'uno scritto in cifra.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Eletta Lamborghini e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 15 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Ed è tutto, a più tardi.
2: Fantastica News.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
7: Fantastica.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica Just Yesterday.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e Fantastica suonava
1: Underdog, Alicia Keys.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Emma e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Un usato garantito con prezzo trasparente e nessuna sorpresa? Lo trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Più di

0: Aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it. Anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Come l'accendi ti piace? È fantastico!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Ciao, sono Mida e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica.
1: Time. Sono le 15 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi è alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo con una stima del più 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro-nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo con violenti nubi.

0: I fragili raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango. E in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Calcio Champions League, dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di scena di Istanbul contro il Fenerbahce, si inizia alle 18:45, appuntamento invece alle 21 per Como Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Fantastica News.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
7: Fantastica.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Le 100 canzoni per l'estate.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Hai bisogno di un veicolo commerciale per ripartire con il tuo business? Allora scegli il chilometro zero di Ford Autos Società Benefit. Più di 200 veicoli disponibili come Transit Courier da 17.950 euro, Transit Van e Custom da 25.300 euro, Ranger da 29.400 euro, tutti IVA esclusa. Disponibili anche telai già allestiti con tasso dal 5,99 o senza vincolo di finanziamento, ma in pronta consegna e fatturabili nell'anno.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
3: Lavasecco Onora compie 30 anni. A settembre camicia uomo lavata e stirata a solo 1,20 euro. Scopri il negozio nel centro commerciale più vicino a te su lavaseccounora.it. Dimentica lo stiro. Lavasecco Onora, la scelta che ti semplifica la vita. Lavaseccounora.it, con l'uno scritto in cifra.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Fantastica! La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2019
0: e Fantastica suonava
1: Don't Start Now, Dua Lipa.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, siamo i Gemelli Diversi e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
2: Fantastica!
3: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: Chi è?
8: Controllo sicurezza sul lavoro.
7: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
9: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
10: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono il 3 e questa è Radio Fantastica. Fantastica.
1: Time. Sono le 17 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Ben trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e con il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Il presidente Trump ha promesso ad ogni americano di dare $5,000 come una specie di dividendo per l'attività di governo.
4: Ovviamente diviene su

0: alla mente il famoso sindaco di Napoli, Achille Lauro, che appunto ha inaugurato di fatto il voto di scambio, regalando pacchi di pasta in cambio dei voti. Però, diciamo, visto che la cosa avviene dal presidente americano, quindi dal presidente della nazione più forte del mondo, va ovviamente presa sul serio. E se si prende sul serio, gli economisti hanno già fatto un po' di conti e fanno capire come una mossa del genere sarebbe totalmente controproducente, perché calcolando appunto 5.000 dollari per i 270 milioni di contribuenti americani, ebbene ci vorrebbero 1.300 miliardi di dollari, che dovrebbero essere finanziati ovviamente col debito, e il debito americano schizzerebbe a livelli abbastanza alti. Già adesso sta a 40.000 miliardi di dollari, insomma una cifra veramente inimmaginabile, tant'è che l'America già adesso sta avendo dei problemi a finanziarsi sul mercato, perché i rendimenti dei titoli di Stato sono, i titoli di Stato americani sono ai livelli più alti degli ultimi anni. E una mossa del genere poi, fra l'altro, porterebbe non solamente i conti pubblici sull'orlo della bancarotta, ma poi sarebbe efficace fino a un certo punto, perché aumenterebbe ancora di più un'inflazione che già sta più o meno sui livelli del 3-4%.
1: Grazie a Gianni Del Vecchio. L'appuntamento torna domani.
2: Fantastica News. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Fantastica, fantastica. Il meglio in 100 canzoni.

0: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it. Anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in corso Lepanto 8. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Fantastica!
7: L'estate più bella che c'è!
8: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2019
0: e Fantastica suonava
1: Se piovesse il tuo nome, Elisa.
2: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
2: Ciao, sono Irene Grandi e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
3: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: Consamab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Lavasecco Un'ora compie 30 anni. A settembre camicia uomo lavata e stirata a solo 1,20 euro. Scopri il negozio nel centro commerciale più vicino a te su lavaseccounora.it. Dimentica lo stiro. Lavasecco

0: un'ora. La scelta che ti semplifica la vita. Lavasecco1ora.it. Con l'uno scritto in cifra.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Fantastica. La radio di 100 canzoni.

0: graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Ciao a tutti, sono Leo Gasman e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Fantastica. Time. Sono le 18 e un minuto.
3: Fantastica News.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Martedì l'Inter a Madrid, ieri il Napoli in casa, con due sconfitte su due incontri, la Champions League è iniziata nel peggiore dei modi per le italiane, almeno come risultati. E se i nerazzurri in casa Real hanno comunque ben figurato, il Napoli al Maradona è finito KO con l'Arsenal dopo una gara tutta in difesa, incassando la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa. Resta ottimista Max Allegri.
1: Ragazzi, devono rimanere sereni perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo a fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto. Risistemare la classifica, io credo che nel giro di un mese e mezzo barra due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile perché in Champions, vedendo tutte le partite, c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
0: Oggi il testimone passa alle altre due italiane in lizza, la Roma che torna nella Coppa più bella dopo 7 anni, inizia il cammino a Istanbul col Fenerbahce, il via alle 18:45, appuntamento invece alle 21 per il debuttante Como che riceve il Lipsia, l'approccio dei due tecnici Gasperini e Fabregas.
2: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi, siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro, nel nostro modo di giocare.
3: Capisco ovviamente l'emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, perché è un'occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio, che vogliamo essere migliore o meglio che loro e approfittare questo momento per imparare, per crescere.
0: Tutto pronto a Napoli per il debutto dell'Italia negli europei maschili di pallavolo. In tribuna il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nello scenario di Piazza del Plebiscito, gli azzurri affrontano dalle 21 la Svezia. Affascinato dal palcoscenico, il CT De Giorgi, resta focalizzato sul campo il capitano Simone Giannelli.
4: Veramente il contesto è unico, è una cosa. Non ce l'immaginavamo. Cioè, abbiamo visto delle foto, però quando sei dal vivo lì c'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento. Il fatto di essere protagonisti ci rende orgogliosi.
5: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Nel momento in cui cominceremo a giocare, sarà subito da mettere pressione a fare il nostro gioco fin dall'inizio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Fantastica News.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
9: Le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla!
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
14: Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Benzina oltre 2 euro al litro? Da Ford Autos Società Benefit abbiamo la soluzione che fa per te. Nuova Ford Kuga Full Hybrid ST-Line, chilometro zero in pronta consegna. In città cammina in elettrico e si ricarica da sola senza mai passare dalla colonnina. Con oltre il 28% di sconto da listino, senza vincoli di finanziamento e tua con una permuta del valore di 5.000 euro a soli 24.900 euro.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
3: Lavasecco Un'ora compie 30 anni. A settembre camicia uomo lavata e stirata a solo 1,20 euro. Scopri il negozio nel centro commerciale più vicino a te su lavasecounora.it. Dimentica lo stiro. Lavasecco Un'ora, la scelta che ti semplifica la vita. Lavasecounora.it, con l'uno scritto in cifra.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2016 e Fantastica suonava Lost on You, LP.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Maninni e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
2: Fantastica!
3: Fantastica!

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo.

0: e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: meglio in 100 canzoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Ciao, sono Marcella Bella e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Ciao. Fantastica.
1: Time. Sono le 19 in punto.
2: Fantastica News.
3: Buonasera da Nicola De Muro. In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze e boccia, con 99 no e 68 sì, il subemendamento del PD che puntava a reintrodurre le preferenze e ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione le opposizioni attaccano Fratelli d'Italia, da sempre a favore delle preferenze. Meloni si è rimangiata quella sua battaglia storica, ha detto Renzi di Italia Viva. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega, dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Il presidente ucraino Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. In Italia, violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord. Un'anziana è annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine.
4: L'economia.
3: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i 106 dollari al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota 81 euro al megawattora, il massimo da dicembre 2022. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina, che supera i 2,16 euro al litro in autostrada,

0: In modalità self è ancora più caro il diesel, che sfiora i 2,26 euro. E il governo è costretto a intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi, alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi, in scadenza oggi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente Christine Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%, obiettivo che, secondo le previsioni della stessa BCE, sarà avvicinato nel 2028. Sul fronte della crescita, il PIL dell'area euro è stato rivisto al rialzo, allo 0,9% per il 2026, all'1,4% per il 2027 e all'1,5% per il 2028. L'innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE si riflette negativamente sulle borse europee, che comunque limitano le flessioni. Piazza Affari chiude a meno 0,1%, peggiori le altre borse. Male lo spread, salito a 86 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
1: Fantastica News.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.

0: Your husband is coming.
1: Torino, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
3: Finalmente anche in Italia
4: B52
3: Energy Drink.
4: Energy Drink
3: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: it hurts. More vivid and worse, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fantastica! È fantastica! Come l'accendi, ti piace?

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2017 e Fantastica suonava
1: All Friends, Jasmine Thompson.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Matteo Paolillo e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.
2: Le 100 canzoni per l'estate.
3: Fantastica.
4: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Chi è?
7: Controllo sicurezza sul lavoro.
6: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
8: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
9: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero.

0: contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Ciao, sono Michele Bravi e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica! Time. Sono le 20 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Buonasera da Nicola De Muro. In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze e boccia, con 99 no e 68 sì, il subemendamento del PD che puntava a reintrodurre le preferenze e ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione le opposizioni attaccano Fratelli d'Italia, da sempre a favore delle preferenze. Meloni si è rimangiata quella sua battaglia storica, ha detto Renzi di Italia Viva. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega, dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Il presidente ucraino Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. In Italia, violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord. Un'anziana è annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine.
2: L'economia.
3: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i 106 dollari al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota 81 euro al megawattora, il massimo da dicembre 2022. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina, che supera i 2,16 euro al litro in autostrada in modalità self, e ancora più caro il diesel, che sfiora i 2,26 euro. E il governo è costretto a intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi, alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi, in scadenza oggi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse

0: dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente Christine Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%, obiettivo che, secondo le previsioni della stessa BCE, sarà avvicinato nel 2028. Sul fronte della crescita, il PIL dell'area euro è stato rivisto al rialzo allo 0,9% per il 2026, all'1,4% per il 2027 e all'1,5% per il 2028. L'innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE si riflette negativamente sulle borse europee, che comunque limitano le flessioni. Piazza Affari chiude a meno 0,1%, peggiori le altre borse. Male lo spread, salito a 86 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
1: Fantastica News. Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Fantastica. 100 canzoni per 1000 emozioni.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2019
0: e Fantastica suonava
1: Stupida Allegria, Emma.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Alberto Urso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
2: Radio Fantastica. Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

0: Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Fantastica!
10: L'estate!

0: Ciao, sono Mietta e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 21 in punto.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

0: Torino, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2019
0: e Fantastica suonava
1: Margherita, Elodie,

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Mr. Rain e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica.

0: Consum Up, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Come l'accendi, ti piace? È fantastico!

Ciao, sono Giuliano Negramaro e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica. Time.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica! This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Lean On, Major.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Gabri Ponte, questa è Fantastica e come l'accendi ti piace.

0: Torino, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
2: E questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
3: Time. Sono le 22:58.
4: Fantastica.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e Fantastica suonava
1: Rain on Me, Lady Gaga.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Orietta Berti e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica! L'estate!

0: il meglio in 100 canzoni.
1: Lo scavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: Ciao, sono Francesca Michelin e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
1: Time. È mezzanotte in punto.
2: Radio Fantastica. Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni.

0: Ciao a tutti, sono Piero Pelù e questa è Fantastica! Come l'accendi? Ti piace!
1: Fantastica! Fantastica!

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao da Tommaso, alias Piotta, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.

0: come l'accendi ti piace.
1: Fantastica.
2: Time.
3: È l'una e un minuto.
4: Le 100 canzoni più gettonate.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Sara e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
1: Fantastica! Time. È 1:58.
2: Fantastica. 100 canzoni per 1000 emozioni.